bia bo bia onu mi penote so yi ya sori nya me ne funku yem aba fu pim pim peja no batu na za ti dina sori no eh onu mi penote so yi eti wo nya mi penote so yi anari onu mi penote what is so yi eradi e aba fu pim pim foto no. Atunia tati, atunia tati.

adi nyina sutu mforo ati no no onu no puta nwoma fefe mi woni nsamo obiara ni ukwe zombe di woman every

akia kobi che che yena ga atadia siti na che yen yena adia adia chi ano padi ebedi mpofra eti eh se wo che bebe bia na wo che bia

0: badada, i kanno schiettere in buccia, granocce e nell'uva, i kanno da da da da, i kanno da da da, i kanno da da da, rende le piede mossa, i kanno.
1: Jesus.
0: I love to sing about this. Because that

de bakawo asiwe ya dumo enya wani suo nyansapo suo nyamine jani free boni ho ase